0: senza qua. Senta qua, se consiglio.
1: Faccio,
2: check. Check's okay. I'm on a tire change.
0: Okay.